0: Storytelling appassionante mozzafiato, un girandolo di imprevisti avventurosi che mai prima d'ora avete sentito, una storia disperata che affonda le sue radici nella vita caotica della città, ambientati sullo sfondo di una Trieste ingorghetta, i personaggi. L'ingegnere liso ai propri compiti.
1: Devo fare il mio dovere.
2: Il trattore non può essere revisionato fuori orario.
0: Il portuale esasperato.
3: Sono già due giorni che aspetto in fila. Su Polenta, muoviti.
0: Il burocrate esule.
4: Piccati materina, era meglio
5: che l'Italia finire con i rossi in Jugoslavia.
0: E infine, la gondadina trattorista, vittima della pignoleria, costretta a subire una pesanzoluzione.
6: Devo smontarmi tutto il trattore e portarlo in borsa a casa.
7: Cold, heavy air at the poles tends to fall and slide along the Earth's surface to lift up the warm, light air at the equator. Such a motion of air caused by heat is called a convection current. But this basic wind pattern is disrupted by the spinning of the Earth, which causes all winds in the northern hemisphere to veer to the right, and all winds in the southern hemisphere to the left.

Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non tornare più. Non sento più quello che dite. Sole, parla. Sole, parlami. Dove tu sei? Dove ti sei? Dove ti sei? Dove ti sei?